ammazzare, oh! E sapete che io ho la fissa con Trainspotting, eh? E questo faceva proprio parte della colonna sonora. Iggy Pop! Così vi ho servito questa cosa qua, un po' così, per palati fini, diciamo, Non piace a tutti, mi sono arrivati anche. Mi è arrivato che qualche messaggio, dicevo, ma che hai messo qua? Non sei più tu, esci da questo corpo. Allora abbiamo salutato gli amici di Pizza Express, gli amici di New Style, gli amici della gelateria Prima o Poi.

0: facciamo un sacco di casino. Si può dire casino? Beh, ormai l'ho detto.
1: Tappetini nuovi, Arbor Magic, deodoranti appena
0: tra poco per i saluti ci sentiamo.

0: E voilà, siamo arrivati alle 20:30. Orario tipico per quelli che si salutano. Dopo di me alle 21 c'è Sergio Cobuccio, c'è Anna Codemo che trasmetteranno non so bene da dove, però trasmetteranno. Faranno una cosa super sperimentale, sapete che Sergio è uno che con le apparecchiature la sa lunga. Dicevo, in perfetto orario come non mai, quindi rispettiamo i 120 minuti. È l'ora quindi di salutarci, non mi resta appunto che farlo, quindi ciao a tutti da Mr. Joint, Simply the Best si chiude qua. Cosa devo dire ancora se non grazie di essere rimasti con noi tutto questo tempo? Oggi eravate tanti, oggi ci avete salutato in tanti e quindi non mi resta che farvi l'inchino e ringraziarvi. Ciao e buona continuazione con i programmi di Free Radio con Selve.
1: Il modo più dolce per rilassarsi, lasciandosi alle spalle ogni preoccupazione. Mr. Joint.
2: Ventisettesima edizione di La Rocca in Fiore, il giardino delle meraviglie, coltivare lo stupore. A Monselice il 16-17 maggio, mercatini, allestimenti floreali, arte, poesia, musica e danza. Vi aspettiamo a Monselice il 16-17 maggio alla Rocca in Fiore. Non mancate!

agisci con Selve 1, 1926-2026, in collaborazione con Free Radio Conselve, un weekend all'insegna di La Promessa Continua, i 100 anni del Conselve 1. Sabato 23 maggio dalle 15.30 alle 16.30, cerimonia di apertura in Pra. Dalle 17 alle 19, incontro con i membri delle pattuglie nazionali agesci in Sala Dante, contemporaneamente a giochi e laboratori nelle piazze in Pra. Dalle 19.30 alle 21, cena in Pra. Dalle 21.30 alle 23, veglia scout con ritrovo in Pra. Domenica 24 maggio dalle 9.30 alle 11.30, incontro con lo psicoeducatore dottor Andrea Giacchi in Sala Dante. Dalle 9.30 alle 11.30 giochi in Pra, dalle 12 alle 13 Santa Messa, dalle 13.30 alle 15.30 pranzo in patronato e alle 16 estrazione dei biglietti vincenti, la lotteria del Pitto. Infine alle 16.30 la cerimonia di chiusura sempre in Pra. Ricordiamo anche la mostra storica aperta il sabato pomeriggio e la domenica mattina in Sala Vitanova. Il tutto per la manifestazione La Promessa Continua, i 100 anni del Conselve 1. Il 23 e il 24 maggio a Conselve. Anche in caso di maltempo l'evento si terrà ugualmente.

sbaracco dell'usato. I volontari dell'associazione Albero, sabato 30 maggio presso il patronato canossiano, via Vittorio Emanuele 2 numero 25, vi aspettano dalle ore 9 alle ore 18. Troverete oggettistica, casalinghi, abbigliamento uomo, donna e bambini e mobilia varia. Il ricavato e le offerte saranno devoluti alle missioni canossiane in Kenya e Tanzania. Un aiuto concreto per il futuro e l'indipendenza di queste popolazioni, per permettere loro di sviluppare il proprio potenziale, garantendo cure, assistenza ed istruzione dove è ancora inaccessibile. Ricordate, sbaracco dell'usato, sabato 30 maggio in patronato dalle 9 alle 18.

con il patrocinio del comune di Conselve, Mercatino in Pra, settima edizione. Rassegna di prodotti tipici, mercatino di hobbisti e creativi, il 17 maggio 2026, dalle ore 9 alle ore 18. Iscrizioni entro l'8 maggio 2026 al 392-013-1306. Naturalmente presso il PRA comunale di Conselve, provincia di Padova.

te Sidri ascoltare Free Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Free Radio con Selve. Oppure, scarica i nostri app. Insomma, basta che te ne ascolti.

Il comune di Conselve, con la commissione Pari Opportunità, propone lunedì 18 maggio la visione di Stranizza da Muri alle 20.45 con ingresso gratuito. Regia di Giuseppe Fiorello. La prenotazione è consigliata al 340 473 5740. Martedì 20 maggio alle 19 il film sulla convivenza tra uomo e animali dal titolo Il figlio del deserto. Alle 21 Il diavolo veste Prada 2. Questa è la programmazione del Cinema Teatro Marconi di Conselve, naturalmente in provincia di Padova.

agisci con Selve 1, 1926-2026, in collaborazione con Free Radio Conselve, un weekend all'insegna di La Promessa Continua, i 100 anni del Conselve 1. Sabato 23 maggio dalle 15.30 alle 16.30, cerimonia di apertura in Pra. Dalle 17 alle 19, incontro con i membri delle pattuglie nazionali a Gesci in Sala Dante, contemporaneamente a giochi e laboratori nelle piazze in Pra. Dalle 19.30 alle 21, cena in Pra. Dalle 21.30 alle 23, veglia

scout con ritrovo in Pra. Domenica 24 maggio dalle 9.30 alle 11.30 incontro con lo psicoeducatore dottor Andrea Giachi in Sala Dante. Dalle 9.30 alle 11.30 giochi in Pra. Dalle 12 alle 13 Santa Messa, dalle 13.30 alle 15.30 pranzo in patronato e alle 16 estrazione dei biglietti vincenti, la lotteria del Pitto. Infine alle 16.30 la cerimonia di chiusura sempre in Pra. Ricordiamo anche la mostra storica aperta il sabato pomeriggio e la domenica mattina in Sala Vitanova. Il tutto per la manifestazione La Promessa Continua, i 100 anni del Conselve 1. Il 23 e 24 maggio a Conselve. Anche in caso di maltempo l'evento si terrà ugualmente.

0: Ogni sabato dalle ore 10 puoi ascoltare Mattinatissima Top DJ, il programma in diretta condotto da Paolo Renzi.
1: 06 55 630.
0: Mattinatissima Top DJ ti propone le selezioni musicali più attuali e la classifica dei più gettonati.
1: Ma iniziamo, amici, con questa canzone, il ritorno tra l'altro di questo gruppetto.
0: Ogni sabato dalle ore 10 qui su Free Radio.

Sotto l'egida del Ministero dello Sport e della Salute, il Comune di Arre, di Candiana, Distretto Conselvano, la Proloco e l'Associazione Noi di Arre, naturalmente con la partecipazione di Free Radio Conselve, domenica 17 maggio 2026 hanno il piacere di presentare il ciclo tour Pedalata con Vista. Il percorso di circa 16 km si snoda da Arre a Candiana e ritorno, passando per Ponte Casale. Il programma. Le ore 14 ritrovo in Corte Papa Fava, in via Roma 15 ad Arre, con la musica dal vivo, ma soprattutto l'inaugurazione della bici collettiva da 12 posti, la star della giornata. Alle 14.30 partenza in gruppi con percorso ad anello Arre Candiana e ritorno, con sosta speciale a Ponte Casale presso l'azienda agricola Fondo Sant'Antonio. Alle 17 circa il rientro trionfale in Corte Papa Fava, con aperitivo, foto e cotillon. Infotecniche. L'evento è gratuito e aperto a tutti, basta avere la bici. L'assistenza medica è garantita. Sarà possibile lasciare un'offerta libera per l'iniziativa benefica Un Passo per Aurora. Special challenge della manifestazione. Più arancione indossi, meglio è. In caso di maltempo, il tutto verrà rinviato alla domenica successiva. Arrivederci a domenica 17 maggio ad Arre per il ciclo tour Pedalata con Vista. E ricordatevi che sport è salute.

desideri ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa, dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app.

Sotto l'egida del Ministero dello Sport e della Salute, il Comune di Arre, di Candiana, Distretto Conselvano, la Proloco e l'Associazione Noi di Arre, naturalmente con la partecipazione di Free Radio Conselve, domenica 17 maggio 2026 hanno il piacere di presentare il ciclo tour Pedalata con Vista. Il percorso di circa 16 km si snoda da Arre a Candiana e ritorno, passando per Ponte Casale. Il programma. Le ore 14 ritrovo in Corte Papa Fava, in via Roma 15 ad Arre, con la musica dal vivo, ma soprattutto l'inaugurazione della bici collettiva da 12 posti, la star della giornata. Alle 14.30 partenza in gruppi con percorso ad anello Arre Candiana e ritorno, con sosta speciale a Ponte Casale presso l'azienda agricola Fondo Sant'Antonio. Alle 17 circa il rientro trionfale in Corte Papa Fava, con aperitivo, foto e cotillon. Infotecniche. L'evento è gratuito e aperto a tutti, basta avere la bici. L'assistenza medica è garantita. Sarà possibile lasciare un'offerta libera per l'iniziativa benefica Un Passo per Aurora. Special challenge della manifestazione. Più arancione indossi, meglio è. In caso di maltempo, il tutto verrà rinviato alla domenica successiva. Arrivederci a domenica 17 maggio ad Arre per il ciclo tour Pedalata con Vista. E ricordatevi che sport è salute.

Duomo e campanile della parrocchia San Lorenzo in Conselve, provincia di Padova, dal 25 aprile al 13 giugno, ogni sabato dalle 15 alle 16:30, con dimostrazione di suono a corda organizzata dalla sezione

27esima edizione di La Rocca in Fiore, il giardino delle meraviglie, coltivare lo stupore. A Monselice il 16-17 maggio, mercatini, allestimenti floreali, arte, poesia, musica e danza. Vi aspettiamo a Monselice il 16-17 maggio alla Rocca in Fiore. Non mancate!

Tennis vi invita in pista. Pattinaggio artistico a rotelle. Si esibiranno in gruppo divisione nazionale campione d'Italia e il gruppo junior classificato ai campionati europei e alla Coppa del Mondo. Questo martedì 19 maggio alle 20 al Palamascagni di Conselve. Non mancate a questo evento di pattinaggio in collaborazione con Free Radio. Martedì 19 maggio alle 20 al Palamascagni, in via Pietro Mascagni a Conselve, naturalmente in provincia di Padova. In collaborazione con Free Radio Conselve.

associazione Noi, presso gli impianti sportivi di Via Grazia dell'Edda di Tribano, si terrà domenica 7 giugno 2026 il torneo di beneficenza di Green Volley e Calcio a 5, che vede la partecipazione di ragazzi che hanno lottato per la vittoria della vita. Alle 8.30 registrazione delle squadre, accoglienza dei partecipanti e saluti istituzionali. Alle 9.30 inizio dei tornei. Alle 21 termina la manifestazione. Per info e iscrizioni ricordiamo Riccardo 338-655-7180. L'intero ricavato sarà devoluto alla Città della Speranza.

0: Ogni venerdì dalle ore 17 puoi ascoltare Happy Hour.
1: Buon pomeriggio amici e amiche di Free Radio.
0: Il programma in diretta condotto da Evita.
1: Vostra Evita, eccomi qua, prontissima per
0: Happy Hour, la migliore playlist musicale per entrare nel weekend
1: del venerdì pomeriggio che ci inoltra, ci trasporta verso il fine settimana.
0: Ogni venerdì dalle ore 17 qui su Free Radio
1: all'Happy Hour. Bring it on.

con il patrocinio del comune di Conselve, Mercatino Impra, settima edizione. Rassegna di prodotti tipici, mercatino di hobbisti e creativi, il 17 maggio 2026, dalle ore 9 alle ore 18. Iscrizioni entro l'8 maggio 2026 al 392-013-1306. Naturalmente presso il PRA comunale di Conselve, provincia di Padova.

agisci con Selve 1, 1926-2026, in collaborazione con Free Radio Conselve, un weekend all'insegna di La Promessa Continua, i 100 anni del Conselve 1. Sabato 23 maggio dalle 15.30 alle 16.30, cerimonia di apertura in Pra. Dalle 17 alle 19, incontro con i membri delle pattuglie nazionali agesci in Sala Dante, contemporaneamente a giochi e laboratori nelle piazze in Pra. Dalle 19.30 alle 21, cena in Pra. Dalle 21.30 alle 23, veglia scout con ritrovo in Pra. Domenica 24 maggio dalle 9.30 alle 11.30, incontro con lo psicoeducatore dottor Andrea Giachi in Sala Dante. Dalle 9.30 alle 11.30 giochi in Pra, dalle 12 alle 13 Santa Messa, dalle 13.30 alle 15.30 pranzo in patronato e alle 16 estrazione dei biglietti vincenti, la lotteria del Pitto. Infine alle 16.30 la cerimonia di chiusura sempre in Pra. Ricordiamo anche la mostra storica aperta il sabato pomeriggio e la domenica mattina in Sala Vitanova. Il tutto per la manifestazione La Promessa Continua, i 100 anni del Conselve 1. Il 23 e 24 maggio a Conselve. Anche in caso di maltempo l'evento si terrà ugualmente.

sbaracco dell'usato. I volontari dell'associazione Albero, sabato 30 maggio, presso il patronato canossiano, via Vittorio Emanuele 2, numero 25, vi aspettano dalle ore 9 alle ore 18. Troverete oggettistica, casalinghi, abbigliamento uomo, donna e bambini e mobilia varia. Il ricavato e le offerte saranno devoluti alle missioni canossiane in Kenya e Tanzania. Un aiuto concreto per il futuro e l'indipendenza di queste popolazioni, per permettere loro di sviluppare il proprio potenziale, garantendo cure, assistenza ed istruzione dove è ancora inaccessibile. Ricordate, sbaracco dell'usato, sabato 30 maggio in patronato dalle 9 alle 18.

0: Buongiorno e benvenuti all'oroscopo settimanale Le Stelle di Evita.
1: Ariete.
0: I nati nel segno dell'Ariete potrebbero sperimentare sensazioni di attaccamento nei confronti di una persona. Durante la settimana un incontro con un segno di terra o d'acqua molto affascinante vi colpirà nel profondo a causa di modi gentili ed affettuosi. Ma attenzione! Sarà che siete tanto desiderosi di coccole e vicinanza che rischiate di confondere bei gesti e buone maniere con qualcos'altro. La vostra parolina magica per questa settimana è obiettività.
1: Toro.
0: Buone notizie sul fronte finanziario per il Toro, che negli ultimi mesi si è reso disponibile più del dovuto, sacrificando tempo e vita privata. È giunto il momento delle soddisfazioni e di gioire degli ottimi risultati. Affari ed interessi sono stati svolti con cura e dedizione, ed i riconoscimenti vi faranno sentire fieri ed orgogliosi di voi stessi, ancor di più se condividerete il successo con chi amate. La parolina magica per il Toro questa settimana è merito.
1: Gemelli.
0: Cercate di non arrabbiarvi, amiche e amici del segno dei Gemelli, se per qualche giorno potreste dover collaborare con qualcuno sul luogo di lavoro che già in passato vi ha deluso ed urtato parecchio. Le stelle suggeriscono di concedere poca confidenza, giusto lo stretto necessario, e di non cedere a provocazione alcuna in caso dovesse ripetersi lo schema che conoscete. La vostra parolina magica per questa settimana è durezza.
1: Cancro.
0: Siete un pochino ansiosi, carissimi Cancro, in uno stato di attesa perché qualcuno potrebbe avervi messo in pausa, qualcuno a cui tenete molto. Cercate di rivedere gli ultimi fatti accaduti, riflettete su cosa è stato detto e valutate bene la situazione. Nessuno merita di stare nel limbo ad aspettare. Voi siete una scelta, non un'opzione. Un segno d'aria che tiene a voi vi starà accanto in questa fase. La parolina magica per questa settimana è consapevolezza.

0: Leone.
1: Durante la settimana i nati nel segno del leone avvertiranno stanchezza e desiderio di staccare la spina, staccare la mente in primis ed allontanarsi da situazioni pesanti che creano stress. Le stelle suggeriscono di non esitare e fare tagli, riconoscendo chi vi toglie energie e che purtroppo si è rivelato una presenza tossica. Urge anche il riposo fisico, il silenzio e la leggerezza. La vostra parolina magica per questa settimana è recupero.
0: Vergine.
1: La Vergine si sta ristabilendo dopo una rottura importante, chi in amore ma anche in amicizia o sul luogo di lavoro. State attraversando una fase delicata che vi ha abbattuto parecchio e talvolta fatto dubitare di voi stessi. Conseguenze legittime, visto che si trattava di rapporti dove avevate investito molto. Siate pazienti e compassionevoli con voi, ricordando che il vostro valore non svanisce mai. La parolina magica per questa settimana è resilienza.
0: Bilancia.
1: Amiche e amici della Bilancia, avrete la possibilità in questi giorni di avventurarvi verso nuove situazioni, nuove conoscenze, soprattutto in ambito sociale, dove siete parte attiva. Un segno d'acqua vi assegnerà compiti e responsabilità da svolgere con persone interessanti che stimoleranno il vostro senso creativo e daranno uno scossone all'umore, visto che ultimamente siete un po' down. La vostra parolina magica per questa settimana è ripresa.
0: Scorpione.
1: Dopo varie lotte e battaglie con se stesso ed il mondo esterno, lo Scorpione ha raggiunto una giusta presa di coscienza. Non la vivrete tanto come una resa, ma bensì come una liberazione da schemi mentali ripetitivi, pensieri intrusivi, tossici, quel senso di rabbia e tante paure ingiustificate che non hanno fatto altro che bloccare il benessere che meritate. Ritirate pure il pungiglione, che è tempo di fluire con la vita. La parolina magica per lo Scorpione questa settimana è armonia.

0: Sagittario.
1: Un momento molto favorevole per i nati nel segno del Sagittario, che sta vivendo una fase di leggerezza e divertimento. State svolgendo attività gratificanti che vi coinvolgono, potendo così sfruttare i vostri talenti artistici. Anche la sfera lavorativa vi dà soddisfazioni importanti, grazie ad idee innovative che apportano notevoli benefici a voi e al vostro settore. Un collega inaspettato vi stima moltissimo. La vostra parolina magica è capacità.
0: Capricorno.
1: Il Capricorno si sente particolarmente energico, gode di ottima salute e ha voglia di muoversi, di fare. Forse spinti dalla nascita di un nuovo piacevole rapporto che influisce positivamente nella vostra vita e che ha portato una ventata di benessere alle vostre giornate, ed in famiglia il clima è disteso ed armonioso. Potreste decidere di fare qualche spostamento con gli amici per divertimento o spese pazze. La parolina magica per il Capricorno questa settimana è festosità.
0: Acquario.
1: Nuovi sbocchi lavorativi all'orizzonte per l'Acquario, che ambisce da un po' al cambiamento, al miglioramento professionale. Consci delle vostre capacità, desiderate crescere ed espandervi. Avete tante idee in testa, tanti progetti, volete collaborazioni più stabili e competenti che soddisfino le vostre esigenze e standard. Seppur determinati, siate però pazienti ed accorti nelle scelte che farete. La vostra parolina magica per questa settimana è prudenza.
0: Pesci.
1: In questa settimana i pesci si dedicheranno alla famiglia, ai figli. Per chi è in coppia, momenti di relax e condivisione. Non mancheranno conversazioni cuore a cuore e disponibilità all'ascolto. Potreste avere voglia di organizzare anche incontri o cene casalinghe con amici per protrarre questo clima caloroso e coinvolgente. Un segno di fuoco vi contatterà per un'iniziativa. La parolina magica per i pesci questa settimana è fraternità. È tutto. Le stelle di Evita vi augurano una buona, magica giornata.
2: Sul nostro sito freeradioconselve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.

comune di Conselve con la commissione Pari Opportunità propone lunedì 18 maggio la visione di Stranizza da Muri alle 20.45 con ingresso gratuito. Regia di Giuseppe Fiorello. La prenotazione è consigliata al 340 473 5740. Martedì 20 maggio alle 19 il film sulla convivenza tra uomo e animali dal titolo Il figlio del deserto. Alle 21 Il diavolo veste Prada 2. Questa è la programmazione del Cinema Teatro Marconi di Conselve, naturalmente in provincia di Padova.

agisci con Selve 1, 1926-2026. In collaborazione con Free Radio Conselve, un weekend all'insegna di La Promessa Continua, i 100 anni del Conselve 1. Sabato 23 maggio dalle 15.30 alle 16.30, cerimonia di apertura in Pra. Dalle 17 alle 19, incontro con i membri delle pattuglie nazionali a Gesci in Sala Dante.

contemporaneamente a giochi e laboratori nelle piazze in Pra. Dalle 19.30 alle 21 cena in Pra. Dalle 21.30 alle 23 veglia scout con ritrovo in Pra. Domenica 24 maggio dalle 9.30 alle 11.30 incontro con lo psicoeducatore dottor Andrea Giachi in sala Dante. Dalle 9.30 alle 11.30 giochi in Pra. Dalle 12 alle 13 Santa Messa, dalle 13.30 alle 15.30 pranzo in patronato e alle 16 estrazione dei biglietti vincenti, la lotteria del Pitto. Infine alle 16.30 la cerimonia di chiusura sempre in Pra. Ricordiamo anche la mostra storica aperta il sabato pomeriggio e la domenica mattina in sala Vitanova. Il tutto per la manifestazione La promessa continua, i 100 anni del Conselve 1. Il 23 e 24 maggio a Conselve. Anche in caso di maltempo l'evento si terrà ugualmente.

Sotto l'egida del Ministero dello Sport e della Salute, il Comune di Arre, di Candiana, Distretto Conselvano, la Proloco e l'Associazione Noi di Arre, naturalmente con la partecipazione di Free Radio Conselve, domenica 17 maggio 2026 hanno il piacere di presentare il ciclo tour pedalata con vista. Il percorso di circa 16 km si snoda da Arre a Candiana e ritorno, passando per Ponte Casale. Il programma. Le ore 14 ritrovo in Corte Papa Fava, in via Roma 15 ad Arre, con la musica dal vivo, ma soprattutto l'inaugurazione della bici collettiva da 12 posti, la star della giornata. Alle 14.30 partenza in gruppi con percorso ad anello Arre Candiana e ritorno, con sosta speciale a Ponte Casale presso l'azienda agricola Fondo Sant'Antonio. Alle 17 circa il rientro trionfale in Corte Papa Fava, con aperitivo, foto e cotillon. Infotecniche. L'evento è gratuito e aperto a tutti, basta avere la bici. L'assistenza medica è garantita. Sarà possibile lasciare un'offerta libera per l'iniziativa benefica Un Passo per Aurora. Special challenge della manifestazione. Più arancione indossi, meglio è. In caso di maltempo, il tutto verrà rinviato alla domenica successiva. Arrivederci a domenica 17 maggio ad Arre per il ciclo tour pedalata con vista. E ricordatevi che sport è salute.

Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Facci sentire un'altra musica, una nuova canzone.

0: Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti,
1: Omnis vi invita in pista. Pattinaggio artistico a rotelle. Si esibiranno in gruppo divisione nazionale campione d'Italia e il gruppo junior classificato ai campionati europei e alla Coppa del Mondo. Questo martedì 19 maggio alle 20 al Palamascagni di Conselve. Non mancate a questo evento di pattinaggio in collaborazione con Free Radio. Martedì 19 maggio alle 20 al Palamascagni in via Pietro Mascagni a Conselve, naturalmente in provincia di Padova. In collaborazione con Free Radio Conselve. Thank you.

sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia mai la vita, che passa, che sia benedetta.

0: Il campanile della parrocchia San Lorenzo in Conselve, provincia di Padova, dal 25 aprile al 13 giugno, ogni sabato dalle 15 alle 16.30, con dimostrazione di suono a corda organizzata dalla sezione campanari di Conselve. Le offerte serviranno per la manutenzione periodica del campanile. Info in canonica.
1: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincere.

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

da morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a far

con il patrocinio del comune di Conselve, Mercatino in Pra, settima edizione. Rassegna di prodotti tipici, mercatino di hobbisti e creativi, il 17 maggio 2026, dalle ore 9 alle ore 18. Iscrizioni entro l'8 maggio 2026 al 392-013-1306. Naturalmente presso il PRA comunale di Conselve, provincia di Padova.

agisci con Selve 1, 1926-2026, in collaborazione con Free Radio Conselve, un weekend all'insegna di La Promessa Continua, i 100 anni del Conselve 1. Sabato 23 maggio dalle 15.30 alle 16.30, cerimonia di apertura in Pra. Dalle 17 alle 19, incontro con i membri delle pattuglie nazionali a Gesci in Sala Dante, contemporaneamente a giochi e laboratori nelle piazze in Pra. Dalle 19.30 alle 21, cena in Pra. Dalle 21.30 alle 23, veglia scout con ritrovo in Pra. Domenica 24 maggio dalle 9.30 alle 11.30, incontro con lo psicoeducatore dottor Andrea Giacchi in Sala Dante. Dalle 9.30 alle 11.30 giochi in Pra, dalle 12 alle 13 Santa Messa, dalle 13.30 alle 15.30 pranzo in patronato e alle 16 estrazione dei biglietti vincenti, la lotteria del pitto. Infine alle 16.30 la cerimonia di chiusura sempre in Pra. Ricordiamo anche la mostra storica aperta il sabato pomeriggio e la domenica mattina in Sala Vitanova. Il tutto per la manifestazione La Promessa Continua, i 100 anni del Conselve 1. Il 23 e il 24 maggio a Conselve. Anche in caso di maltempo l'evento si terrà ugualmente.

0: Free Radio, το ραδιοφωνικό σταθμό της πόλης μας. Free Radio Cancel, πάντα και μόνο όμορφη μουσική.
1: Un pomeriggio della vita ad aspettare che qualcosa voli. Indovinare il viso di qualcuno in chi ti passa accanto. Tornare indietro un anno, un giorno, per vedere se per caso c'eri.

0: Questa è Free Radio. Free Radio, sempre e solo bella musica. Free Radio Conselve.
1: Free Radio.

Orgo e l'associazione Noi, presso gli impianti sportivi di Via Grazia dell'Edda di Tribano, si terrà domenica 7 giugno 2026 il torneo di beneficenza di Green Volley e Calcio a 5, che vede la partecipazione di ragazzi che hanno lottato per la vittoria della vita. Alle 8.30 registrazione delle squadre, accoglienza dei partecipanti e saluti istituzionali. Alle 9.30 inizio dei tornei. Alle 21 termine la manifestazione. Per info e iscrizioni ricordiamo Riccardo 338-655-7180. L'intero ricavato sarà devoluto alla Città della Speranza.

0: Vi ricordiamo le stelle di Evita.
1: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
0: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
1: La settimana è solidità.
0: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio con Selve.

0: 27esima edizione di La Rocca in Fiore, il giardino delle meraviglie, coltivare lo stupore. A Monselice il 16-17 maggio, mercatini, allestimenti floreali, arte, poesia, musica e danza. Vi aspettiamo a Monselice il 16-17 maggio alla Rocca in Fiore. Non mancate.
1: Ti ho guardato farmi a pezzi per poi non parlarmi più, masticare i miei difetti per non buttarli giù, farmi male in tutti i sensi soltanto per tirarti su.

Free Radio Conserve. Free Radio, sempre e solo bella musica. Musica e informazione dal Conselvano.

Eh sì, amici, mattinatissima Top DJ con Paolo Renzi fino alle 12. Questa mattina mi sono alzato, come del resto tutte le mattine di questa settimana, il tempo è veramente disastroso, giusto? Oggi non piove, però è un po' una giornata così. Molto molto fredda tra l'altro questa settimana, perché battevamo i denti anche in casa, pensate un po' voi. Eh sì, perché ragazzi, amici, abbiamo chiuso il riscaldamento e poi è arrivato ancora il freddo, eh. Comunque dai, la prossima settimana sicuramente sarà più bella e soprattutto le temperature si alzano e quindi andremo verso l'estate, dai. O magari inizio primavera, perché no? Bene amici, questa è Free Radio, naturalmente con mattinatissima Top DJ in questo sabato 16 maggio 2026, con la musica soprattutto programmata della settimana qui su Free Radio, era chiusa al sabato mattina con Paolo Renzi, quindi mattinatissima Top DJ, e soprattutto con tante belle novità che andremo a scoprire un po' alla volta durante tutta la così queste due orette circa, qui 120 minuti circa di bella musica, soprattutto nuova. Bene, a questo punto iniziamo, cosa dite? Sì, iniziamo, dai. Iniziamo con Achille Lauro, il nuovo disco dal titolo Comuni Immortali, poi Biagio Antonacci, You and Me, sempre canzone nuova, e Blanco ed Elisa con Ricordi. Ma iniziamo amici con lui, il grande Achille Lauro con Comuni Immortali.

0: per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC. Apri il sito freeradioconselve.it, clicca sul play e naviga o lavora in compagnia della tua Free Radio.
1: Eh sì, amici, come faccio io? Praticamente con apro il PC quando sono a lavoro e ascolto Free Radio. Potete farlo benissimo lavorando e ascoltando la musica di Free Radio. Avete capito? Eh sì, molto importante questa cosa. Bene, continuiamo con la musica mattinatissima Top DJ e continueremo con Clara, il nuovo disco, si intitola Prima Donna, poi Il Dito Nella Piaga, Che Fastidio e Annalisa, Canzone Estiva. Ma adesso ascoltiamo il nuovo singolo di Clara, ritornata con la canzone Prima Donna.

0: casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.
1: Eh sì, molto bello la radio in sottofondo e sicuramente per ascoltare la musica, soprattutto 24 ore su 24, quando siete al lavoro potete farlo benissimo e ascoltare anche tra l'altro tutte le repliche che ci sono durante la settimana, potete farlo benissimo, quindi ascoltate Free Radio sempre sul vostro PC, diciamo, può essere fisso, può essere portatile, insomma basta che sia un PC, e andate sul nostro sito www.freeradioconserve.it, cliccate il play e ascoltate Free Radio. Bene, noi continuiamo con la musica e soprattutto lasciamo un po' la musica italiana per continuare con qualcosa di musica internazionale. Stiamo parlando di Bauscia con Magnetic, poi Alex Warren con Fever Dreams e Bob Sinclair che esce con I Can Wait. Ma continuiamo con Bauscia, Magnetic.

Sotto l'egida del Ministero dello Sport e della Salute, il Comune di Arre, di Candiana, Distretto Conselvano, la Proloco e l'Associazione Noi di Arre, con la partecipazione di Free Radio Conselve, domenica 17 maggio 2026 hanno il piacere di presentare il ciclo tour Pedalata con Vista. Il percorso di circa 16 km si snoda da Arre a Candiana e ritorno, passando per Ponte Casale. Il programma. Le ore 14 ritrovo in Corte Papa Fava, in via Roma 15 ad Arre, con la musica dal vivo, ma soprattutto l'inaugurazione della bici collettiva da 12 posti, la star della giornata. Alle 14.30 partenza in gruppi con percorso ad anello Arre Candiana e ritorno, con sosta speciale a Ponte Casale presso l'azienda agricola Fondo Sant'Antonio. Alle 17 circa il rientro trionfale in Corte Papa Fava, con aperitivo, foto e cotillon. L'evento è gratuito e aperto a tutti, basta avere la bici. L'assistenza medica è garantita. Sarà possibile lasciare un'offerta libera per l'iniziativa benefica Un Passo per Aurora. Special challenge della manifestazione. Più arancione indossi, meglio è. In caso di maltempo, il tutto verrà rinviato alla domenica successiva. Arrivederci a domenica 17 maggio ad Arre per il ciclo tour Pedalata con Vista. E ricordatevi che sport è salute.

0: Playing only classic hit music.
1: Free Radio Conselve.
2: E amici, abbiamo ascoltato anche la canzone di Bob Sinclair, Keisha, con I Can Wait. Il canzone tra l'altro un po' rivista, un po' remixata per quanto riguarda la canzone, diciamo così, che risale all'86-87 da No Shoots. Eh sì, bella canzone sicuramente, I Can Wait. Bene, continuiamo sempre con la carrellata di musica, con Calvin Harris, con Jetsy, la canzone si intitola Set the Fee, poi Charlotte Cardin con The Way We Touch e Duran Duran assieme a Neil Rogers, la chitarra eccezionale di questo grande artista, con Free to Love. Ma adesso ascoltiamo la musica e il nuovo disco di Calvin Harris con Jetsy, la canzone si intitola Satisfied.

la partecipazione del chitarrista Neil Rogers, soprattutto anche produttore, hanno già lavorato assieme con tante canzoni, sicuramente ancora negli anni 90 e 80. Neil Rogers, grande produttore per quanto riguarda la musica e soprattutto per

Duran Duran, quindi con questo bella canzone che hanno fatto assieme, Duran Duran Free to Love featuring Neil Rogers, che abbiamo appena ascoltato qui su Free Radio. Bene, continuiamo con la musica italiana. Stiamo parlando di Alan Mehta e questo è il nuovo disco, si intitola Calma Metafisica. Poi Emma con Air Coming, Vacci Piano, e Fulminacci con Maledetto Me, sempre nuova canzone per quanto riguarda Fulminacci. Ma adesso ascoltiamo il nuovo singolo di Alan Mehta, ritornato dopo il Festival di Sanremo, con la canzone Calma Metafisica.

patrocinio del comune di Conselve, Mercatino in Pra, settima edizione. Rassegna di prodotti tipici, mercatino di hobbisti e creativi, il 17 maggio 2026, dalle ore 9 alle ore 18. Iscrizioni entro l'8 maggio 2026 al 392-013-1306. Naturalmente presso il PRA comunale di Conselve, provincia di Padova.

Eh sì amici, sempre Free Radio e soprattutto abbiamo ascoltato la canzone di Fulminacci, il nuovo singolo dopo dal successo ottenuto con Sanremo 2026, ritornato con questa canzone Maledetto Me. Sarà una canzone dell'estate? Chi lo sa, vedremo un po' più avanti. Comunque noi continuiamo sempre con la musica e soprattutto con Free Radio, e la musica di Free Radio naturalmente non può mancare. Mattinatissima Top DJ con Paolo Renzi fino alle 12 e ascolteremo il nuovo singolo di Francesco Gabbani, ritornato per l'estate, anche perché questa canzone che si intitola Summer Funk, canzone naturalmente uscita l'8 maggio 2026, un brano che soprattutto unisce ritmo leggero e groove ballabile e un testo sorprendentemente profondo. Il pezzo mantiene nella tipica cifra statistica di Gabbani, quindi leggerezza e superficie e riflessione sotto il ritmo. Bene, poi ascolteremo Gaia con sempre la canzone nuova, Boss Nostra, e Fra De Palma, Anita e Emmy Schilla con La Testa Gira. Ciao, salutiamo la carissima, bellissima Eva che stamattina mi è venuta a trovare. Bene, ascoltiamo il nuovo singolo di Francesco Gabbani con Summer Funk.

E questo, amici, è Free Radio. Abbiamo appena ascoltato la canzone di Fred De Palma, Anita, con la canzone La Testa Gira. La Testa Gira, sì, La Testa Gira, ma in tante versioni, non è che gira solamente perché, non so, non vorrei dire, ma insomma, ma la testa gira anche per ballando si balla la testa gira. Va bene, amici, continuiamo la musica. Soprattutto vi ricordo che ciclo tour pedalata con vista domenica 17, quindi domenica 17 maggio 2026, percorso di circa 16 km da Arre a Candiana e ritorno passando per Ponte Casale. Naturalmente inizia alle ore 14, ritrovo in corte Pappafava, via Roma 15 Arre. Musica dal vivo, tra l'altro con la partecipazione di Free Radio, ovvero sia con Eva e Gianfranco Picello. Poi consegna gadget fino all'esaurimento, inaugurazione della bici collettiva da 12 posti, la star della giornata. Alle 14.30 partenza in gruppo, percorso ad anello, Arre Candiana e ritorno. Sosta speciale a Ponte Casale presso l'azienda agricola Fondo Sant'Antonio. Alle ore 17 circa rientro trionfale in corte Pappafava, aperitivo preparato dalla Proloco di Arre. Saluti, foto e gruppo, arrivederci alla prossima volta. E naturalmente sì. Ok, quindi ricordate, domani pomeriggio ciclo tour pedalata con vista, domenica 17 maggio alle ore 14.30 la partenza, quindi non dimenticate questo appuntamento da Arre Candiana e ritorno passando per Ponte Casale. Bene, continuiamo, lasciamo un po' la musica italiana per continuare con la musica internazionale. Stiamo parlando di Harry Styles con American Girl, poi Kesha, Dave Young e Lady Gaga con Runaway, ma continuiamo con Harry Styles, America Style.

Tennis vi invita in pista. Pattinaggio artistico a rotelle. Si esibiranno in gruppo divisione nazionale campione d'Italia e il gruppo junior classificato ai campionati europei e alla Coppa del Mondo. Questo martedì 19 maggio alle 20 al Palamascagni di Conselve. Non mancate a questo evento di pattinaggio in collaborazione con Free Radio. Martedì 19 maggio alle 20 al Palamascagni, in via Pietro Mascagni a Conselve, naturalmente in provincia di Padova. In collaborazione con Free Radio Conselve.

0: Questa è Free Radio Conselve. Free Radio, sempre e solo bella musica. Bella musica e informazione dal Conselvano.
1: Free Radio.
2: E se volete interagire con noi, il nostro numero è il 378-06-55-630, sempre su Free Radio. E quindi se volete così salutare qualcuno, se volete mandare qualche saluto, sia anche magari di compleanno, quelle cose lì, auguri, potete farlo benissimo con il nostro numero 378-06-55-630 e naturalmente noi vi accontenteremo. Bene, continuiamo con la musica, ovvero sia con il ritorno dei Maroon 5 con Heroin, poi Madonna e Sabrina Carpenter con Break Your Love e Medusa con Don't Wanna Go Home. Ma adesso ritorno dei Maroon 5, questo è il nuovo disco dal titolo Heroin.

0: Questa è Free Radio. Free Radio Conselva.
1: E abbiamo ascoltato anche la canzone di Meduza, Don't Wanna Go Home, canzone naturalmente che ci propone nella mattinatissima Top DJ in questo sabato 16 maggio 2026, l'appuntamento quindi del sabato mattina con Paolo Renzi. Beh, cosa dite? Oggi com'è la giornata? Un po' diversa, un po' così per quanto riguarda il tempo. Vabbè, dai, domani sicuramente sarà bello perché c'è la ciclo tour su Acandiana. Bene amici, continuiamo la musica con un altro trio di canzoni. Ascolteremo il nuovo singolo di Lei dei Litfiba, ritornati con 17 re, poi tra l'altro una canzone che risale al 1986, quindi 40 anni, mai pubblicata, l'hanno pubblicata nel 2026, quindi Ghigo e Piero Pelù. Poi ascolteremo Noemi e Cioffi con Farfalle nello stomaco e Paolo Iezzi con Sta stessa direzione, ma adesso ascoltiamo i Litfiba, quindi con la canzone 17 re.

0: Sul nostro sito freeradioconselve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
1: Eh sì, amici, trovate tutte le informazioni per ascoltarci. Poi, tra l'altro, anche potete farlo benissimo ascoltando Free Radio, lavorando. Praticamente andate sul nostro sito www.freeradioconserve.it, cliccate il play e così ascoltate Free Radio e potete anche lavorare, potete fare altre cose, ma comunque ascoltate sempre Free Radio. Bene, a questo punto noi continuiamo sempre con la nostra musica italiana per quanto riguarda questo trio di canzoni. Ascolteremo il nuovo disco, il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari, che si intitola Sorry, Scusa, Lo Siento. Poi Petit, Aspettando Primavera, e Rocco Hunt, La più bella del mondo. Ma ascoltiamo, amici, il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari, che si intitola Sorry, Scusa, Lo Siento.

Top DJ con Paolo Renzi questo sabato 16 maggio 2026 continua, ma siamo quasi giunti al termine. Questa è l'ultima tranche che ascolteremo e ascolteremo il nuovo singolo assieme, pensate un po', questo duetto Paul McCartney e Ringo Starr, pensate un po', i Beatles, quelli che sono rimasti praticamente, perché solamente sono solo due, e Paul McCartney e Ringo Starr, il nuovo singolo assieme si intitola Home to Us. Poi ascolteremo Taylor Swift con Elizabeth Taylor e Teddy Swim con Mr. Know Is All. Ma adesso, amici, ascoltiamo questo fantastico duo Paul McCartney e Ringo Starr, Home to Us.

0: Free Radio, sempre e solo bella musica.
1: Ed ecco, è arrivato anche mezzogiorno, giusto, giusto, giusto. Anzi no, mezzogiorno è un minuto. Termina così l'appuntamento del sabato mattina con Mattinatissima Top DJ, questo sabato 16 maggio 2026, quindi è sicuramente giornata un po' così, così, così, ma domani hanno detto che ritornerà il sole e anche le temperature si alzeranno. Bene, benissimo, quindi per la prossima settimana avremo qualcosa di bello, dai. Bene, e a questo punto vi ricordo che se volete riascoltare l'appuntamento del sabato mattina con Mattinatissima Top DJ, il sottoscritto, potete farlo benissimo al lunedì mattina dalle 10 alle 12. Poi naturalmente anche potete ascoltare le nostre repliche, vale a dire anche con Eva, Happy Hour, che trovate, che potete ascoltarlo alla domenica dalle 17 alle 19, e tutte le altre che potete ascoltare durante la sera che noi faremo in diretta, e sono praticamente tutte le notti con lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e soprattutto alla domenica. Poi io vi lascio con i programmi che andranno in onda durante tutto il sabato, vale a dire con Hit 80 70 90, poi con African Zaira DJ e alla sera con DJ Matt Williams e poi naturalmente Robert Schulz. Bene, a questo punto io vi lascio con i programmi successivi di Free Radio, e a tutti voi un buon weekend.

Dennis vi invita in pista. Pattinaggio artistico a rotelle. Si esibiranno in gruppo divisione nazionale campione d'Italia e il gruppo junior classificato ai campionati europei e alla Coppa del Mondo. Questo martedì 19 maggio alle 20 al Palamascagni di Conselve. Non mancate a questo evento di pattinaggio in collaborazione con Free Radio. Martedì 19 maggio alle 20 al Palamascagni in via Pietro Mascagni a Conselve, naturalmente in provincia di Padova. In collaborazione con Free Radio Conselve.

visita guidata al Duomo e Campanile della parrocchia San Lorenzo in Conselve, provincia di Padova, dal 25 aprile al 13 giugno, ogni sabato dalle 15 alle 16.30, con dimostrazione di suono a corda organizzata dalla sezione campanari di Conselve. Le offerte serviranno per la manutenzione periodica del campanile. Info in canonica.

con il patrocinio del comune di Conselve, Mercatino in Pra, settima edizione. Rassegna di prodotti tipici, mercatino di hobbisti e creativi, il 17 maggio 2026, dalle ore 9 alle ore 18. Iscrizioni entro l'8 maggio 2026 al 392-013-1306. Naturalmente presso il PRA comunale di Conselve, provincia di Padova.

comune di Conselve, con la commissione Pari Opportunità, propone lunedì 18 maggio la visione di Stranizza da Muri alle 20.45 con ingresso gratuito. Regia di Giuseppe Fiorello. La prenotazione è consigliata al 340-473-5740. Martedì 20 maggio alle 19 il film sulla convivenza tra uomo e animali dal titolo Il figlio del deserto. Alle 21 Il diavolo veste Prada 2. Questa è la programmazione del Cinema Teatro Marconi di Conselve, naturalmente in provincia di Padova.

0: musica blues, pop, rock, molto selezionata.
1: Con Marino e Antonio.
0: Spesso ricercata.
1: Qui su Free Radio.
0: E a volte raccontata. Con

Sotto l'egida del Ministero dello Sport e della Salute, il Comune di Arre, di Candiana, Distretto Conselvano, la Proloco e l'Associazione Noi di Arre, naturalmente con la partecipazione di Free Radio Conselve, domenica 17 maggio 2026 hanno il piacere di presentare il ciclo tour Pedalata con Vista. Il percorso di circa 16 km si snoda da Arre a Candiana e ritorno, passando per Ponte Casale. Il programma. Le ore 14 ritrovo in Corte Papa Fava, in via Roma 15 ad Arre, con la musica dal vivo, ma soprattutto l'inaugurazione della bici collettiva da 12 posti, la star della giornata. Alle 14.30 partenza in gruppi con percorso ad anello Arre Candiana e ritorno, con sosta speciale a Ponte Casale presso l'azienda agricola Fondo Sant'Antonio. Alle 17 circa il rientro trionfale in Corte Papa Fava, con aperitivo, foto e cotillon. Infotecniche. L'evento è gratuito e aperto a tutti, basta avere la bici. L'assistenza medica è garantita. Sarà possibile lasciare un'offerta libera per l'iniziativa benefica Un Passo per Aurora. Special challenge della manifestazione. Più arancione indossi, meglio è. In caso di maltempo, il tutto verrà rinviato alla domenica successiva. Arrivederci a domenica 17 maggio ad Arre per il ciclo tour Pedalata con Vista. E ricordatevi che sport è salute.

Sotto l'egida del Ministero dello Sport e della Salute, il Comune di Arre, di Candiana, Distretto Conselvano, la Proloco e l'Associazione Noi di Arre, naturalmente con la partecipazione di Free Radio Conselve, domenica 17 maggio 2026 hanno il piacere di presentare il ciclo tour Pedalata con Vista. Il percorso di circa 16 km si snoda da Arre a Candiana e ritorno, passando per Ponte Casale. Il programma. Le ore 14 ritrovo in Corte Papa Fava, in via Roma 15 ad Arre, con la musica dal vivo, ma soprattutto l'inaugurazione della bici collettiva da 12 posti, la star della giornata. Alle 14.30 partenza in gruppi con percorso ad anello Arre Candiana e ritorno, con sosta speciale a Ponte Casale presso l'azienda agricola Fondo Sant'Antonio. Alle 17 circa il rientro trionfale in Corte Papa Fava, con aperitivo, foto e cotillon. Infotecniche. L'evento è gratuito e aperto a tutti, basta avere la bici. L'assistenza medica è garantita. Sarà possibile lasciare un'offerta libera per l'iniziativa benefica Un Passo per Aurora. Special challenge della manifestazione. Più arancione indossi, meglio è. In caso di maltempo, il tutto verrà rinviato alla domenica successiva. Arrivederci a domenica 17 maggio ad Arre per il ciclo tour Pedalata con Vista. E ricordatevi che sport è salute.

sbaracco dell'usato. I volontari dell'associazione Albero, sabato 30 maggio, presso il patronato canossiano, via Vittorio Emanuele 2, numero 25, vi aspettano dalle ore 9 alle ore 18. Troverete oggettistica, casalinghi, abbigliamento uomo, donna e bambini e mobilia varia. Il ricavato e le offerte saranno devoluti alle missioni canossiane in Kenya e Tanzania. Un aiuto concreto per il futuro e l'indipendenza di queste popolazioni, per permettere loro di sviluppare il proprio potenziale, garantendo cure, assistenza ed istruzione dove è ancora inaccessibile. Ricordate, sbaracco dell'usato, sabato 30 maggio in patronato dalle 9 alle 18.

0: Ogni venerdì dalle ore 17 puoi ascoltare Happy Hour.
1: Tutti coloro, a tutti voi che siete le mie star.
0: Il programma in diretta condotto da Evita.
1: In diretta sino alle 19 con le migliori hit che Evita ha scelto per voi.
0: Happy Hour, la migliore playlist musicale per entrare nel weekend.
1: Un buon proseguimento a tutti ragazzi, un buon proseguimento di serata e buon weekend. Ciao.
0: Ogni venerdì dalle ore 17 qui su Free Radio.

Con il patrocinio del comune di Conselve, Mercatino Imprà, settima edizione. Rassegna di prodotti tipici, mercatino di hobbisti e creativi, il 17 maggio 2026, dalle ore 9 alle ore 18. Iscrizioni entro l'8 maggio 2026 al 392-013-1306. Naturalmente presso il PRA comunale di Conselve, provincia di Padova.

Dennis vi invita in pista. Pattinaggio artistico a rotelle. Si esibiranno in gruppo divisione nazionale campione d'Italia e il gruppo junior classificato ai campionati europei e alla Coppa del Mondo. Questo martedì 19 maggio alle 20 al Palamascagni di Conselve. Non mancate a questo evento di pattinaggio in collaborazione con Free Radio. Martedì 19 maggio alle 20 al Palamascagni in via Pietro Mascagni a Conselve, naturalmente in provincia di Padova. In collaborazione con Free Radio Conselve.

sesta edizione del torneo Città della Speranza. Con il patrocinio del Comune di Padova, di Tribano, con la Proloco e l'associazione Noi, presso gli impianti sportivi di Via Grazia dell'Edda, di Tribano, si terrà domenica 7 giugno 2026 il torneo di beneficenza di Green Volley e Calcio a 5, che vede la partecipazione di ragazzi che hanno lottato per la vittoria della vita. Alle 8.30 registrazione delle squadre, accoglienza dei partecipanti e saluti istituzionali. Alle 9.30 inizio dei tornei. Alle 21 termina la manifestazione. Per info e iscrizioni ricordiamo Riccardo 338-655-7180. L'intero ricavato sarà devoluto alla Città della Speranza.

27esima edizione di La Rocca in Fiore, il giardino delle meraviglie, coltivare lo stupore. A Monselice il 16-17 maggio, mercatini, allestimenti floreali, arte, poesia, musica e danza. Vi aspettiamo a Monselice il 16-17 maggio alla Rocca in Fiore. Non mancate.

per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC. Apri il sito freeradioconselve.it, clicca sul play e naviga o lavora in compagnia della tua Free

comune di Conselve, con la commissione Pari Opportunità, propone lunedì 18 maggio la visione di Stranizza da Muri alle 20.45 con ingresso gratuito. Regia di Giuseppe Fiorello. La prenotazione è consigliata al 340 473 5740. Martedì 20 maggio alle 19 il film sulla convivenza tra uomo e animali dal titolo Il figlio del deserto. Alle 21 Il diavolo veste Prada 2. Questa è la programmazione del Cinema Teatro Marconi di Conselve, naturalmente in provincia di Padova.

agisci con Selve 1 1926-2026 in collaborazione con Free Radio con Selve, un weekend all'insegna di La Promessa Continua, i 100 anni del Conselve 1. Sabato 23 maggio dalle 15.30 alle 16.30, cerimonia di apertura in Pra. Dalle 17 alle 19, incontro con i membri delle pattuglie nazionali Agesci in Sala Dante, contemporaneamente a giochi e laboratori nelle piazze in Pra. Dalle 19.30 alle 21, cena in Pra. Dalle 21.30 alle 23, veglia scout con ritrovo in Pra. Domenica 24 maggio dalle 9.30 alle 11.30, incontro con lo psicoeducatore dottor Andrea Giacchi in Sala Dante. Dalle 9.30 alle 11.30 giochi in Pra. Dalle 12 alle 13 Santa Messa. Dalle 13.30 alle 15.30 pranzo in patronato. E alle 16 estrazione dei biglietti vincenti, la lotteria del Pitto. Infine alle 16.30 la cerimonia di chiusura sempre in Pra. Ricordiamo anche la mostra storica aperta il sabato pomeriggio e la domenica mattina in Sala Vitanova. Il tutto per la manifestazione La Promessa Continua, i 100 anni del Conselve 1. Il 23 e 24 maggio a Conselve. Anche in caso di maltempo l'evento si terrà ugualmente.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

0: magia.
1: Con il patrocinio del comune di Conselve, Mercatino in Pra, settima edizione. Rassegna di prodotti tipici, mercatino di hobbisti e creativi, il 17 maggio 2026, dalle ore 9 alle ore 18. Iscrizioni entro l'8 maggio 2026 al 392-013-1306. Naturalmente presso il PRA comunale di Conselve, provincia di Padova.
2: Oh, damn.

Sotto l'egida del Ministero dello Sport e della Salute, il Comune di Arre, di Candiana, Distretto Conselvano, la Proloco e l'Associazione Noi di Arre, naturalmente con la partecipazione di Free Radio Conselve, domenica 17 maggio 2026 hanno il piacere di presentare il ciclo tour Pedalata con Vista. Il percorso di circa 16 km si snoda da Arre a Candiana e ritorno, passando per Ponte Casale. Il programma. Le ore 14 ritrovo in Corte Papa Fava, in via Roma 15 ad Arre, con la musica dal vivo, ma soprattutto l'inaugurazione della bici collettiva da 12 posti. La star della giornata. Alle 14.30 partenza in gruppi con percorso ad anello Arre Candiana e ritorno, con sosta speciale a Ponte Casale presso l'azienda agricola Fondo Sant'Antonio. Alle 17 circa il rientro trionfale in Corte Papa Fava, con aperitivo, foto e cotillon. Infotecniche. L'evento è gratuito e aperto a tutti, basta avere la bici. L'assistenza medica è garantita. Sarà possibile lasciare un'offerta libera per l'iniziativa benefica Un Passo per Aurora. Special challenge della manifestazione. Più arancione indossi, meglio è. In caso di maltempo, il tutto verrà rinviato alla domenica successiva. Arrivederci a domenica 17 maggio ad Arre per il ciclo tour Pedalata con Vista. E ricordatevi che sport è salute.

Mini Volley Polisportiva Canossa ASD. Maggio omaggio, allenamenti di prova gratuiti per tutto il mese di maggio per bambini e bambine nati dal 2016 al 2020. Mercoledì dalle 16.30 alle 17.30 al Pala Mascagni e venerdì dalle 17 alle 19 presso le scuole elementari canossiane. Per maggiori info, Giorgia 334-560-5527 e Francesco 331-370-5755. Ricordiamo l'iniziativa Maggio Omaggio della polisportiva Mini Volley del Canossa ASD.

0: martedì in diretta dalle ore 21.
1: Con Marino e Antonio qui su Free Radio Conserve.
0: Musica blues,

Sotto l'egida del Ministero dello Sport e della Salute, il Comune di Arre, di Candiana, Distretto Conselvano, la Proloco e l'Associazione Noi di Arre, naturalmente con la partecipazione di Free Radio Conselve, domenica 17 maggio 2026 hanno il piacere di presentare il ciclo tour Pedalata con Vista. Il percorso di circa 16 km si snoda da Arre a Candiana e ritorno, passando per Ponte Casale. Il programma. Le ore 14 ritrovo in Corte Papa Fava, in via Roma 15 ad Arre, con la musica dal vivo, ma soprattutto l'inaugurazione della bici collettiva da 12 posti, la star della giornata. Alle 14.30 partenza in gruppi con percorso ad anello Arre Candiana e ritorno, con sosta speciale a Ponte Casale presso l'azienda agricola Fondo Sant'Antonio. Alle 17 circa il rientro trionfale in Corte Papa Fava, con aperitivo, foto e cotillon. Infotecniche. L'evento è gratuito e aperto a tutti, basta avere la bici. L'assistenza medica è garantita. Sarà possibile lasciare un'offerta libera per l'iniziativa benefica Un Passo per Aurora. Special challenge della manifestazione. Più arancione indossi, meglio è. In caso di maltempo, il tutto verrà rinviato alla domenica successiva. Arrivederci a domenica 17 maggio ad Arre per il ciclo tour Pedalata con Vista. E ricordatevi che sport è salute.

agisci con Selve 1, 1926-2026, in collaborazione con Free Radio Conselve, un weekend all'insegna di La Promessa Continua, i 100 anni del Conselve 1. Sabato 23 maggio dalle 15.30 alle 16.30, cerimonia di apertura in Pra. Dalle 17 alle 19, incontro con i membri delle pattuglie nazionali a Gesci in Sala Dante, contemporaneamente a giochi e laboratori nelle piazze in Pra. Dalle 19.30 alle 21, cena in Pra. Dalle 21.30 alle 23, veglia scout con ritrovo in Pra. Domenica 24 maggio dalle 9.30 alle 11.30, incontro con lo psicoeducatore dottor Andrea Giacchi in Sala Dante. Dalle 9.30 alle 11.30 giochi in Pra, dalle 12 alle 13 Santa Messa, dalle 13.30 alle 15.30 pranzo in patronato e alle 16 estrazione dei biglietti vincenti, la lotteria del Pitto. Infine alle 16.30 la cerimonia di chiusura sempre in Pra. Ricordiamo anche la mostra storica aperta il sabato pomeriggio e la domenica mattina in Sala Vitanova. Il tutto per la manifestazione La Promessa Continua, i 100 anni del Conselve 1. Il 23 e 24 maggio a Conselve. Anche in caso di maltempo l'evento si terrà ugualmente.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

sbaracco dell'usato. I volontari dell'associazione Albero, sabato 30 maggio, presso il patronato canossiano, via Vittorio Emanuele 2, numero 25, vi aspettano dalle ore 9 alle ore 18. Troverete oggettistica, casalinghi, abbigliamento uomo, donna e bambini e mobilia varia. Il ricavato e le offerte saranno devoluti alle missioni canossiane in Kenya e Tanzania. Un aiuto concreto per il futuro e l'indipendenza di queste popolazioni, per permettere loro di sviluppare il proprio potenziale, garantendo cure, assistenza ed istruzione, dove è ancora inaccessibile. Ricordate, sbaracco dell'usato, sabato 30 maggio in patronato, dalle 9 alle 18.

0: Free Radio Conserve, eccoci qua.
1: Ogni sabato dalle ore 10 puoi ascoltare Mattinatissima Club DJ, il programma in diretta condotto da Paolo Renzi.
0: Free Radio, però appunto. Paolo Renzi con Mattinatissima Top DJ.
1: Mattinatissima Top DJ ti propone le selezioni musicali più attuali e la classifica dei più gettonati
0: con questa canzone che si intitola Kill.
1: Ogni sabato dalle ore 10

il patrocinio del comune di Conselve, Mercatino Imprà, settima edizione. Rassegna di prodotti tipici, mercatino di hobbisti e creativi, il 17 maggio 2026, dalle ore 9 alle ore 18. Iscrizioni entro l'8 maggio 2026 al 392-013-1306. Naturalmente presso il PRA comunale di Conselve, provincia di Padova.

Tennis vi invita in pista. Pattinaggio artistico a rotelle. Si esibiranno in gruppo divisione nazionale campione d'Italia e il gruppo junior classificato ai campionati europei e alla Coppa del Mondo. Questo martedì 19 maggio alle 20 al Palamascagni di Conselve. Non mancate a questo evento di pattinaggio in collaborazione con Free Radio. Martedì 19 maggio alle 20 al Palamascagni, in via Pietro Mascagni a Conselve, naturalmente in provincia di Padova. In collaborazione con Free Radio Conselve.

agisci con Selve 1, 1926-2026, in collaborazione con Free Radio Conselve, un weekend all'insegna di La Promessa Continua, i 100 anni del Conselve 1. Sabato 23 maggio dalle 15.30 alle 16.30, cerimonia di apertura in Pra. Dalle 17 alle 19, incontro con i membri delle pattuglie nazionali agesci in Sala Dante, contemporaneamente a giochi e laboratori nelle piazze in Pra. Dalle 19.30 alle 21, cena in Pra. Dalle 21.30 alle 23, veglia scout con ritrovo in Pra. Domenica 24 maggio dalle 9.30 alle 11.30, incontro con lo psicoeducatore dottor Andrea Giacchi in Sala Dante. Dalle 9.30 alle 11.30 giochi in Pra, dalle 12 alle 13 Santa Messa, dalle 13.30 alle 15.30 pranzo in patronato e alle 16 estrazione dei biglietti vincenti, la lotteria del Pitto. Infine alle 16.30 la cerimonia di chiusura sempre in Pra. Ricordiamo anche la mostra storica aperta il sabato pomeriggio e la domenica mattina in Sala Vitanova. Il tutto per la manifestazione La Promessa Continua, i 100 anni del Conselve 1, il 23 e 24 maggio a Conselve. Anche in caso di maltempo l'evento si terrà ugualmente.

con il patrocinio del comune di Conselve, Mercatino Imprà, settima edizione. Rassegna di prodotti tipici, mercatino di hobbisti e creativi, il 17 maggio 2026, dalle ore 9 alle ore 18. Iscrizioni entro l'8 maggio 2026 al 392-013-1306. Naturalmente presso il PRA comunale di Conselve, provincia di Padova.

0: Free Radio, sempre e solo bella musica.
1: Sul nostro sito freeradioconserve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci. The mix continues.

agisci con Selve 1, 1926-2026, in collaborazione con Free Radio Conselve, un weekend all'insegna di La Promessa Continua, i 100 anni del Conselve 1. Sabato 23 maggio dalle 15.30 alle 16.30, cerimonia di apertura in Pra. Dalle 17 alle 19, incontro con i membri delle pattuglie nazionali agesci in Sala Dante, contemporaneamente a giochi e laboratori nelle piazze in Pra. Dalle 19.30 alle 21, cena in Pra. Dalle 21.30 alle 23, veglia scout con ritrovo in Pra. Domenica 24 maggio dalle 9.30 alle 11.30, incontro con lo psicoeducatore dottor Andrea Giacchi in Sala Dante. Dalle 9.30 alle 11.30 giochi in Pra, dalle 12 alle 13 Santa Messa, dalle 13.30 alle 15.30 pranzo in patronato e alle 16 estrazione dei biglietti vincenti, la lotteria del Pitto. Infine alle 16.30 la cerimonia di chiusura sempre in Pra. Ricordiamo anche la mostra storica aperta il sabato pomeriggio e la domenica mattina in Sala Vitanova. Il tutto per la manifestazione La Promessa Continua, i 100 anni del Conselve 1. Il 23 e 24 maggio a Conselve. Anche in caso di maltempo l'evento si terrà ugualmente. Città di Conselve. Il gruppo podistico conselvano, con la Commissione Pari Opportunità e la collaborazione di Free Radio, organizza l'ottava edizione di Conselve in Rosa, manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero di 10 km e mezzo o 8 km e mezzo, rivolta a donne e non solo, che si terrà il 12 giugno 2026 con ritrovo in Prato Comunale. Alle 18.30 apertura del punto iscrizioni presso il campo da calcio del Pra. Alle 19 aspettando la Conselve in Rosa. Stretching ed attivazione muscolare in musica a cura di Physical Evolution. E alle 20 finalmente partenza. Vi aspettiamo a Conselve in Rosa con ritrovo in Prato Comunale venerdì 12 giugno 2026 alle 6.30 di pomeriggio. Si sottolinea che la manifestazione si terrà anche in caso di maltempo. Il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza.

0: Sotto l'egida del Ministero dello Sport e della Salute, il Comune di Arre, di Candiana, Distretto Conselvano, la Proloco e l'Associazione Noi di Arre, naturalmente con la partecipazione di Free Radio Conselve, domenica 17 maggio 2026 hanno il piacere di presentare il ciclo tour Pedalata con Vista. Il percorso di circa 16 km si snoda da Arre a Candiana e ritorno, passando per Ponte Casale. Il programma. Le ore 14 ritrovo in Corte Papa Fava, in via Roma 15 ad Arre, con la musica dal vivo, ma soprattutto l'inaugurazione della bici collettiva da 12 posti, la star della giornata. Alle 14.30 partenza in gruppi con percorso ad anello Arre Candiana e ritorno, con sosta speciale a Ponte Casale presso l'azienda agricola Fondo Sant'Antonio. Alle 17 circa il rientro trionfale in Corte Papa Fava, con aperitivo, foto e cotillon. Infotecniche. L'evento è gratuito e aperto a tutti, basta avere la bici. L'assistenza medica è garantita. Sarà possibile lasciare un'offerta libera per l'iniziativa benefica Un Passo per Aurora. Special challenge della manifestazione. Più arancione indossi, meglio è. In caso di maltempo, il tutto verrà rinviato alla domenica successiva. Arrivederci a domenica 17 maggio ad Arre per il ciclo tour Pedalata con Vista. E ricordatevi che sport è salute. Sotto l'egida del Ministero dello Sport e della Salute, il Comune di Arre, di Candiana, Distretto Conselvano, la Proloco e l'Associazione Noi di Arre, naturalmente con la partecipazione di Free Radio Conselve, domenica 17 maggio 2026 hanno il piacere di presentare il ciclo tour Pedalata con Vista. Il percorso di circa 16 km si snoda da Arre a Candiana e ritorno, passando per Ponte Casale. Il programma. Le ore 14 ritrovo in Corte Papa Fava, in via Roma 15 ad Arre, con la musica dal vivo, ma soprattutto l'inaugurazione della bici collettiva da 12 posti, la star della giornata. Alle 14.30 partenza in gruppi con percorso ad anello Arre Candiana e ritorno, con sosta speciale a Ponte Casale presso l'azienda agricola Fondo Sant'Antonio. Alle 17 circa il rientro trionfale in Corte Papa Fava, con aperitivo, foto e cotillon. Infotecniche. L'evento è gratuito e aperto a tutti, basta avere la bici. L'assistenza medica è garantita. Sarà possibile lasciare un'offerta libera per l'iniziativa benefica Un Passo per Aurora. Special challenge della manifestazione. Più arancione indossi, meglio è. In caso di maltempo, il tutto verrà rinviato alla domenica successiva. Arrivederci a domenica 17 maggio ad Arre per il ciclo tour Pedalata con Vista. E ricordatevi che sport è salute. Mini Volley Polisportiva Canossa ASD. Maggio omaggio, allenamenti di prova gratuiti per tutto il mese di maggio per bambini e bambine nati dal 2016 al 2020. Mercoledì dalle 16.30 alle 17.30 al Pala Mascagni e venerdì dalle 17 alle 19 presso le scuole elementari canossiane. Per maggiori info, Giorgia 334-560-5527 e Francesco 331-370-5755. Ricordiamo l'iniziativa Maggio Omaggio della polisportiva Mini Volley del Canossa ASD.
1: Ogni lunedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare New Entry.
2: Buonasera, buonasera a tutti, buonasera Anna.
3: Buonasera Sergio, buonasera.
1: Il programma buonasera in diretta condotto da Anna Codemo e Sergio Cobuccio.
2: In questo momento su Free Radio Conselve, ovviamente come tutti i lunedì sera.
1: New Entry, solo ed esclusivamente le novità discografiche degli ultimi due mesi.
2: Un programma che suona soltanto musica nuova.
1: Ogni lunedì dalle ore 21 qui su Free Radio.
0: 27esima edizione di La Rocca in Fiore, il giardino delle meraviglie, coltivare lo stupore. A Monselice il 16-17 maggio, mercatini, allestimenti floreali, arte, poesia, musica e danza. Vi aspettiamo a Monselice il 16-17 maggio alla Rocca in Fiore. Non mancate!

I wanna take you there.

0: agisci con Selve 1, 1926-2026. In collaborazione con Free Radio Conselve, un weekend all'insegna di La Promessa Continua, i 100 anni del Conselve 1. Sabato 23 maggio dalle 15.30 alle 16.30, cerimonia di apertura in Pra. Dalle 17 alle 19, incontro con i membri delle pattuglie nazionali agesci in Sala Dante, contemporaneamente a giochi e laboratori nelle piazze in Pra. Dalle 19.30 alle 21, cena in Pra. Dalle 21.30 alle 23, veglia scout con ritrovo in Pra. Domenica 24 maggio dalle 9.30 alle 11.30, incontro con lo psicoeducatore dottor Andrea Giacchi in Sala Dante. Dalle 9.30 alle 11.30, giochi in Pra. Dalle 12 alle 13, Santa Messa. Dalle 13.30 alle 15.30, pranzo in patronato. E alle 16, estrazione dei biglietti vincenti, la lotteria del Pitto. Infine alle 16.30 la cerimonia di chiusura sempre in Pra. Ricordiamo anche la mostra storica aperta il sabato pomeriggio e la domenica mattina in Sala Vitanova. Il tutto per la manifestazione La Promessa Continua, i 100 anni del Conselve 1. Il 23 e 24 maggio a Conselve. Anche in caso di maltempo l'evento si terrà ugualmente. Il Comune di Conselve con la Commissione Pari Opportunità propone lunedì 18 maggio la visione di Stranizza da Muri alle 20.45 con ingresso gratuito. Regia di Giuseppe Fiorello. La prenotazione è consigliata al 340 473 5740. Martedì 20 maggio alle 19 il film sulla convivenza tra uomo e animali dal titolo Il figlio del deserto. Alle 21 Il diavolo veste Prada 2. Questa è la programmazione del Cinema Teatro Marconi di Conselve, naturalmente in provincia di Padova.
1: Ogni lunedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare New Entry.
2: Tanta musica nuova, appena sfornata.
1: Il programma è in diretta condotto da Anna Codemo e Sergio Cobuccio.
3: In che senso?
1: New Entry, solo ed esclusivamente le novità discografiche degli ultimi due mesi.
4: Se i miei calcoli sono esatti.
1: Ogni lunedì dalle ore 21 qui su Free Radio.
0: Con il patrocinio del Comune di Conselve, Mercatino in Pra, settima edizione. Rassegna di prodotti tipici, mercatino di hobbisti e creativi, il 17 maggio 2026, dalle ore 9 alle ore 18. Iscrizioni entro l'8 maggio 2026 al 392 013 1306. Naturalmente presso il PRA comunale di Conselve, provincia di Padova.
5: Welcome to the new dimension of disco music. New rhythms, new style.
6: We enter the magical and fantastic world of from disco and new disco.
5: Ladies and gentlemen, I have the pleasure of introducing you to the console, Zaira DJ.